0: Eccola, buonasera a tutti quanti ascoltatori della Radio Misada. Siamo qua col programma italiano anche questo lunedì sera, giorno 3 di agosto. Ieri era 2 di agosto, in quei 3.
1: Sì, claro. Conseguenze.
0: Un saluto, un struccone a tutti voi, ancora una bella giornata. Ben meglio che quello del lunedì, stasera. Ma in finale ancora andiamo avanti, mi è vero Clovero, buonasera.
2: Buonasera.
0: Buonasera Barbinot.
1: Buonasera.
0: Buonasera macchinista Angela Maria.
3: Buonasera.
0: Sì signora, tutti sani?
3: Tutti, vai che vai.
2: A Raigna da radio.
0: La regina.
2: Regina da radio.
0: E a tutti quanti che ascolto, che voglio aiutare a fare il programma, ti rego avanti, perché anche se vuole fare un omenaio, andiamo a ascoltare la musica El Sirio, che di man e fa 120 anni che ha sfondato il Sirio, la nave. Il navio.
1: La nave spaziale.
0: Ai 4 di agosto alle 5 di sera che è partito da Genova. So che canota proprio Capucci. E là al fondo del mare. Pochi si ha salvato. O stati salvi. E dopo la musichetta andiamo al Brasile, che la venista Drio Man, che la voleva dire quella gente che ieri giovede là in qua. Andiamo al Brasile, l'orica te che qua deve essere meglio. Sicuramente quelli che venissi si ga. Arriva qua e comincia a fare su, sta la vita un po' meglio proprio che l'ori della sua là. Sul telefono 3351 1277 o il 984 35 24 90, il zap e quelli che vuole scompartire il video anche ti rega avanti là, che fa bene di mandare musiche come chi è becchio, io di mandare che le belle l'ori di mandare, perché se non ci sono so quelli che mi piacciono altri e penti in show
2: ah.
0: Vai, va a
2: compagno, mangiare riso e fasoi e riso.
0: Com'è che già sti anni mi stomaca? Ma va bene, scominciamo allora il programma con queste ciaccole e storie con un pochettino. Ciao, smisciate!
1: Dio, niente, falli, Dio, dormir! Porco Dio, nel palo, non fai da son! E
2: parla sempre a me, ma qua! Dio, lì che lo il Dio cucilaccio!
0: Lo Dio pescare!
1: E gara fitta di gola, Dio!
0: Ai, ai, ai!
1: Parla, Tibo, parla, chi che la sa mire parlare?
0: Signore!
1: Adesso parlo via! Buonasera a tutti quanti! Giusto, fai il conto che questo qua è Dio scomissiare. Com'è che dice?
0: L'età.
1: Cosa scritica? L'età.
0: Era di un dardo con la testa qua sulla tolla per ormai.
1: No, mira quando pensavo di sai che sei ferma mia. Io,
2: ma amico dito se dico anche che ne tanti chi parla di altri, ma noi se vede.
0: E che non siamo acostumati.
1: Ne 40 anche che lavoro lì.
0: Siamo stati acostumati questi anni con la trigliatura, col motor branco. Da quando è pippare io la laurea.
1: Ma era il Brescansino.
2: Ma via per fermarsi, no?
1: No, che se laurea col Brescansino.
0: Ma l'altro era un branco, 14, se ve. L'era automatico, c'ho l'altro che devi imparare. Quanto impara io del Pino Ultirea?
1: Era automatico e si pulsava.
2: Era lui quando il fusesso da forza.
0: Ancora quando dia una faiadina, lui deve fare un tum! Vedo la prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr aver tombato, lo scomisciò Tom.
1: Parlati! Tu mi fai la parola di nuovo, devi parlare del motore adesso. Ah, ma signor
0: Dio! Se non casco la correia, vai ora, no?
1: Porco Dio, la casca correia, che la correia, due correie che. Signor della Madonna,
2: amor di Dio, stasera ve la da grande stasera.
0: Ma quando cascare a Corea si è chiesto che da paio a pareglio passare che sera
1: ma...
2: era tipo un
0: mignele,
2: no,
1: che sera lì la pasta asciutta, la pasta negra là che te compri
2: a cola,
1: no, sera
0: cola. Se compri a che era che gnocchi là di ave, sì, o di mirin,
2: no, non avanti che comprare il borraccio lungo,
1: il canotto là,
0: canotto nero, guardi perché che avevi i soldi,
1: sì,
0: guardate se vendeva safra per la
1: se vedi a sabato con il canotto per ingrassare a Corea, la pasta per
0: l'amore di Dio, mi piace là che metteva su mignele,
1: era che... ma quella era ricolo perché metteva via mignele in cui
0: le pizzera di ave,
1: cosa cara,
0: ma lei così,
2: ma qua ingrassiamo i nostri compagni perché
1: non è capito.
2: Posto Reginato Cereais, Moto Center Car, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Mobile, Gessinette, Sicredi, Appoggio Culturale da Prefettura Municipale De Vanini, BV Agricola, Ristorante Paolo Grumella de Casca, JF Agricola, Gattos Materiale Costruzione e JP Terra Plenagem lá de San Domingo do Sul. Coasa, Posto 35, Padaria Santo Antônio, Metalúrgica Alves, Sicredi, Leo Sul, loteamento e apoio cultural da Prefeitura Municipal de Davi Canabarro. Ecco, ecco.
0: Mese vocacional, ieri giorno del prete, settimana che viene, domenica, giorno dei Puppa. Il vostro di loro.
1: Il vostro.
0: Il tuo di.
1: Tu non sei?
0: Che sono?
1: Oh. Non capisco.
0: Che mi mette?
2: Tu non sai io che tengo una cosa solta per lì.
0: Io mi neanche avviso niente.
1: Ma adesso tu non butti un pingo e solda in un lugar.
0: Solda? Solda le padon targhe.
2: Che è un pingo di che è solda?
1: Di solda.
0: Un mio soldador, no?
1: No,
0: ma soldà?
1: Soldà a gruda,
2: guarda qua che deve caderti qua. Giorgio Saccaro ha detto buonanotte amico, buonasera. Gli ha detto qua, gostaria di ouvir a musica in campagna cantando si va. Bel che punto è a posto. Luiz della Vecchia che ha detto qua, buonasera, vostro come a tutti, Valtri, sono giunto sul Santa Catarina, struconasso là in Bariga Verde.
0: Catarina Santa.
2: Chi che mandava il cadetto, l'Angela?
3: Ari Vicenzi.
2: Sì,
0: signor.
3: Buonasera, italiani. A musica nostra italiana con Nino Paza e Gabriel Paza. Strucom a tutti quanti, buona settimana di piova e dopo freddo.
0: Su gruppi.
2: Ticket sei magreto, si cuida, ti manco il naso, Amor di Dio.
0: Se viene vento, sta de banda.
2: Sta de banda.
1: Ticket de bandi.
0: Ti è bruttino, sta de banda, così che ciappa neanche vento quasi. No, ci sono de banda che ciappa de picco ora.
2: Che mi vuoi in volta, a me tento scondi gli altri che battimi tanto il vento, ma che ne è lì che. Va a passare gli soldi che batte
0: niente. E comunque se ne andava a scondere da Dio una pianta, cioè resta a scondere un quadro, ma la panna sarà tutta fuori banda.
1: Guarda qua, vamo là che vuoi qua un recado speciale.
0: Devo fare qualcosa
1: per avanti che mi dismentico qua, facciamo un comunicato per il giorno giorno 8 che ne e guarda qua guarda qua giorno 8 in romano guarda adesso come si scrive il decimo ottavo festival Mostra do Vinho in San João Batista artesanais aberturas 19 horas e 30 minutos jantar às 20 horas dia 8/8/2026, tá bom? Valti. E anche quanto esgrandimo qua per vedere, perché sennò. Comunidade São João Vanini e animação Os Irmãos Chiarello.
2: Ah, sì.
1: Estão lá os bichos velhos, música boa. Ingresso e reservas. Ingresso adulto, 70. Ingresso infantil, 12 anos, 35. 12 anos, R$35. Ingresso somente baile R$35, ora 70 per mangiarne, mangiare e bere, vino notte intera. Adesso se vuoi tirare su di vino, vai là do.
2: E neanche sagu come diciamo.
1: Peta. Riserva con Gilmar Contini 54, la regione, 999-22-56-90 e la Ito Pandolfi 996-17-84-52 e Itacir Trevisan 997-03-98-80 Realização Emater e Prefeitura e Comunidade de São João e Vara que bicheirão de vinho e Vara como é que vai do vinho agora tutti convidai para sábado e sera lá do São João Batista Vanini de lá que vinho não que manca
0: sicuramente
1: se te vuoi andare ti fanno a mostra de vinho.
0: Sono andato due volte.
1: Sei andato ti la do?
0: Due volte perché là.
1: Detto che ne qualcosa.
0: Sicuro.
1: Hai no. Ti dato un premio di partecipazione.
0: No, vuoi dire che una sera con tre trofei. Suor
1: signore, della Madonna.
0: Inclusive quel destacco regionale.
1: Sì. E che sarà perché ora? Di far vino.
0: Poca voglia.
2: Dopo che mandiamo
0: a voi anche se finisce
2: voglia.
0: Se finisce anche quello.
2: Ah, per l'amor di Dio, dopo della sera.
0: E mi ultimamente quando che avevi venuto un pochettino mi la fermo.
2: Amor di Dio.
1: E come ora che la flotta che mi contavo che contava l'unico che quel che aveva voglia di vivere la vita eterna.
0: Sì, sì.
1: e lui che ti marito ti dico ti passa subito voglia di vivere la vita eterna.
0: Ti vedrò dopo.
1: E così sta.
0: Giusto.
1: E vedete le cadi qua.
2: Sì.
1: Allora dai la musica domandaila. E lo che? Vi insegno com'è che stavi, vi insegno tutto a posto, là con te una risigna, là continua lindo.
0: Ci ho detto.
1: E fumare l'asciugo o che?
2: Cerrando.
1: Cerrando firme.
2: Cerrando firme.
1: E con Nino Pasa e Gabriele, ora la musica. Nostri i nostri italiani, italiani. Italy.

0: Va? Chi va, che parla
1: avanti,
0: adesso?
1: Avanti, avanti.
0: Nesso gatto finito piglia.
1: Con un po' che andiamo ancora.
2: Potresti il fornino scaldare.
0: A paro mi perché il nesso che mette il piglia dentro l'apparecchio per caricare. Quando che ten. E allora... buonasera, mi ancora dire buonasera perché prima
2: che mi
0: sa.
1: Sto finalmente che ha detto
0: buonasera a tutti quanti, siamo ritornati qua al programma.
1: Gatto Zaime.
0: Siamo a vivo a colori. Io signor della Madonna.
2: Quando si fa sentuale mi vede.
0: E così andiamo avanti col programma, avanti con l'italiano.
1: Vabbè, ciao, se fa vedere bec.
0: E gavemo qua. Comunque ha mandato un audio, com'è che lei è, Angela?
3: Samuel
0: Dall'Agnola, che è il bar dei Rossoni.
3: Giusto.
0: Tio Bever Cacciassa, con certezza. E dopo allora molliamo fuori la bella musica che la combina ben qui, che è il bar. Da bon? Aspetterà un pochettino che dopo viene fuori la bella musica là. E continuè fraccando dopo chi beve cacciassa dura di più.
1: Sì.
0: Cacciassa pure, né? Non misturarla.
1: E la fa bene anche.
0: E la fa ben claro.
1: Ti ho misura.
0: E se fosse graspa anche.
1: Fa ben
0: perché le mie la qualità no, le la quantità. La quantità. E fa male la quantità.
1: La fa bene anche per i vermi?
0: Sì, coppa vermi. Sì, coppa. E la Irto Pandolfi figa lo dita che lei per convidare quelli di San Giongo. Beh, che fatto una. Una chiamata la Irto, so se te che ascoltare.
1: 500 conti per andare.
0: 500 per andare. E dai di 500 adesso.
2: So che sta mia Daghi le ha messo la Irto, perché dopo
0: no,
2: lui ripete sotto Maria Mola.
0: Neanche lo vuoi compromessi.
2: Per sotto Maria Mola.
0: Allora sabato sera, giorno 8, la do San John, chi che vuole bevere vin e andare la do il festival del vin, e com'è che dice, artesanale. Adesso ti dite che devi partecipare perché due volte
1: le anni
0: ma te anni tanti anni in cattivo le anni sì claro ma anche adesso come fosse dire chi va là alle... io non so com'è che funziona certo tutti dopo che dei i ghinei degustatori qui che degustano
2: no ma va la sua prefettura far che
0: sì, lo fa avanti ne
1: un momento è mater
0: e quel che resta forse dire che è gaderito l'idea che da star là un poco di vin dai un poco di vin
1: sì,
0: per niente
1: una garaffa un garaffone cose
0: anche un quinto non sono una garaffa un
1: momento è
2: mater per quel che mi vuoi mi esporre il mio la donna mi tocca bagno
1: un momento è mater che cata su una mostra di
0: sì,
1: analizzare
0: sì, è tutto pronto bel che la dolo arriva là il baile la dolo sabato sera la bel che chi sa bel che chi la guadagna è tutto ne da persone il divulga la quel che la guadagna se vuole pagare vino sarà il vino che ga ma che tocca portare il vin dove che
1: va. Porta una garaffa per degustazione e un garaffone per il
0: maiale anche di più di un garaffone due anche di repente
1: ma così.
0: E allora tu ti convidai la do San John sabato sera che va essere non tanta piova come che ho visto previsione per sabato domenica poca piova ma a me la spottaccio
1: vedete che va a sfreddare un pochettino ma per il vin va bene
0: per il vin allora là che vuol bere il vin
1: fa caldo
0: bene. E adesso mi ricordo più l'ingresso lo quanto?
2: 70
1: 65 quindi 60 60-70
0: sai che mi va
1: là intorno là
2: lì
0: guardi per lì intanto
1: 10 piedi e manco
0: qua,
1: ma parlare di com'è che era la storia lì di stare meglio che del rimedio perché che sta che era di parlare lì
0: ma adesso se devo parlare cacciassa
1: allora il mio rimedio
2: il rimedio qua
0: allora
2: per amor di Dio se no
1: te va a fare un rimedio le mie sempre con cacciassa
2: ma la maschera è quella del funcio quella dell'erba
1: le con sipomillome le con aio le con mistruis
0: le con guabijù
1: ma con cacciassa perché
2: bottiazzino
1: opa va bene quella
2: dopo che da fuori i pati casca magari
1: E allora uno è andato a bodega a comprare e ha detto ghetto rimedio per i ratti. Ho detto ma i malati per caso
0: gli ho detto forte toccato ho avuto ben che porto qua i ratti guarda qua allora qua adesso che siamo di nuovo qua
1: non sa che i ratti quindi che cammina fermi no?
0: Nel sospetto adesso qua.
1: Non ti raccade che mai vaccinati ma
0: ecco se, falla sì.
1: Guarda che sca fino all'aire
0: ma también violato me lo becchi il 18° disdotto
1: anni sì.
2: Disdotto
0: anni di della mostra del vino, di vino artesanale, che tu visto? Artesanais. Parliamo in portoghese ben correttamente. Allora, apertura alle 7:30 e gianta alle 8, che ne mangiare anche le bie solvenze se avete usato. E cardapio, le massa, galetto, assado, carne di porco, carne di gado, salamito e maionese, pon salata di diversa. E sagutosi di Dio!
1: Opa!
0: Quindi è che va do con tiatin di casa, porto il predatore sagù. Sagù, sopremesa. Giorno 8 dell'8 del 2026. Dovrei cominciare a San Giovanni Vanini, tutti la do animazione fradei Chiarello. Ingressi, sì. Ingresso se, adulto 70 reali. Nessa ti avevi ben contato a mentirti, 65 ti avevi detto.
2: Mego di 70.
0: Ma ti se Dio voler, voler complicare.
2: Ma per 5 punti le neanche.
0: Dopo di dire, guarda,
1: dai, le fonde scontinuano.
0: Ingresso infantile, ora di 7 a 12 anni, 35. E ingresso solamente per il baile, 35. Tieni in mente, ne? E riserva con Gilmar Contini, 999-22-56-90. La Irto Pandolfi, 996-17-84-52. E i Tassir Trevisan, 997-03-98-80. Così allora do San John sabato sera chi che vuol andare di là, che va a essere un spettacolo, essere e anche con buona musica con i fratelli Chiarelli. E spaccare su tutto se dà.
2: Che il dì che mi sono andato a Ua là di Gilmar per fare il vin, la Irto è andata col camion, in capitella le bariche in cima del camion, le gambe snada rento, da casa salve teste via del camion, dopo le attraversare il vino in cima del camion e dopo me ne è grato per far cacciassa. Loro hanno detto col mister la descargare, cargare, che fa tutto del camion, ma so, poca voce. E lo così l'ha detto, guarda, ti se no.
0: Guarda che ne ricadi qua adesso, mica vuoi entrare.
2: Guarda qua, Letizia Starsi Brondani, che ha detto buonanotte a tutti quanti assistendo in Don Pedrito, abbraccio a todos, truconasso.
0: Don Pedrito, fronteiras.
1: Frontera gaúcha.
2: Guarda qua, Wagner Contini.
0: Wagner Contini, vera, tutta la terra natale dove sabo il festival del vin,
1: Ha detto, mi volga, ha detto.
0: Ghetto visto, becca in convita un l'anno altri. Allora dite che va. Buona notte. Tutti sani, tutti. E me prasigna il. Ghetto che prasigna? Me prasigna.
2: Brutinte te me.
0: Prasigna.
2: Patrocina
0: l'ingresso.
2: Patrocina l'ingresso.
0: Oh, buon sacramento.
2: Vabbè.
1: Io che se non
2: conto. Non sai conici te ca montagna lì.
0: Ma se mi vedete che mi patrocinare un ingresso se non con ritorno.
1: Allora
0: vai là che te credi più di miti per pagare.
1: E poi 15 dite con l'altro fine settimana, allora che ne ha festa qua a Canabaro anche. No?
2: Giorno sera.
0: E allora che dite qua, buonanotte a tutti, sani, tutti me, l'ingresso, ma avanti che lo dite che buonanotte a tutti, sani, sani. Ah, che mettete due volte. No, potete sono meno, vai là che lui riganà in Grecia, piscina e ti fa manco.
1: Le parente con Gilmar.
0: Gilmar.
1: Pontini?
0: Vale. Sì, vale. Sobrigno.
1: Sobrigno?
0: Sobrigni.
1: Chi ancora la crovina?
2: Buonanotte, tutto ben con voi, assistendo di Veranopoli, fin di settimana, Festival dos Bolinhos. De chuva venham na ira ultramaris ganzela.
0: Ah, senhor, se vinhas 15 dias, 8 dias em dia, 15, basta, 8 dias, domingo passado. Bolinha, ai, que dito que tinha que ganhar bolinha.
2: Festa de
0: qui de piova.
2: Qui de piova.
1: Ti traendo te quel cucciaro così, te cose dopo sei robalta.
0: Barbaridade, mica faria una pensata, dito che ti resi.
2: A lei Marcadenti, buonasera Gramado, piova, no, gabbetese niente.
1: Ma stroneo stasera
2: dopo mi diga stravegio in voi.
1: Ma bien, può la sa.
2: Ma mandiamo a suonare a due a quei da bodega?
0: E noi mandiamo a bodega a coso, com'è che è?
3: Samuel.
0: Dalagnol. E la tel bar di chi?
3: Don Rissoni.
0: Qua
1: da bando del Barisulli.
0: Ero lì, ma il quadrante, lui è capace che viene
2: fatto. Capace che ascolta. Parla,
0: allora ascoltai bene che musica che aveva bene a altri.
2: Guarda bene.

posto originato, l'attaccato di tutto che viene da un posto, lavaggio, borracceria, polimento e te se ben attendesse. Telefono 3340 1133, là con il nostro amico Altura e Vanini.

0: Ristorante Apollo Gourmet. Serve mangiare de mesi de domenica al vendere. E fa riserve per feste, casamenti e fa un mangiare sempre de casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca. Telefono 3347 1261 o 991 54 86 53. Ristorante Apollo Gourmet de Mingon Luz e Famiglia.
1: Quanto tribulare de tanto mal de panza.
2: Moto Center Car, auto elettrica in generale. Meccanica di moto, motoserre, ar condizionato, magnete ar gramato e così avanti. L'altra rua Padre Paolo Chiaramonte, centro antico F-Car in Vanini. Telefono 981 39 0960 con Junior o 981 45 29 39 con Gule. Sicredi, è un banco per le famiglie, là te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33 40 11 15 là te unità de Vanini. Gattos materiali di costruzione, là te catti di tutto per far sulla casa, del scumicio al fin. E ga anche entre cose come gas e tutta la parte elettrica. Rua Monsignor João Bevenu in San Domingo Sul. Telefono 33 49 12 65 o 996 70 0709.
3: Padaria Santo Antonio, pan, cookie, dolce, te vuol fare una tortina anche per fare gli anni dei bambini del nonno della nonna? Qua da Vicanavaro, lì te la Fabrizio d'Olivera Pilar, sul telefono 3351308 o anche al cellulare 981517452. Padaria Santo Antonio, Santo Antonio, che padaria lì da banda del Sicredi.
0: Orar móveis, móveis sobre medida, cozinha, sala, quarto, banheiro e lavori bem fatti, com o popular Cetim ou com Sérgio Lusa. Lá pela rua Presidente Varga, 258, em Vanini. Teléfono 981-48-11-12. Decorar móveis de Vanini.
2: JP Terraplenagem, com draga, escavadeira e trator de esteira. Limpa e fa pescheira e destoca. Faz cavi e pescheira anche se te vuoi. Prezzi buoni e parcelai. Con macchiniste de esperienza e de prima riga. Va là a rua Alcido Carat 427, San Domingo do Sul, e parlé con João Paulo Bettinelli. Obligué del telefono 54 999 80 20 35. JP Terraplenagem, Gaveu Capio.
1: É ser de la guerra e vai recordar-se de nós tribisnos.
2: Reginato Comércio de Cereais. Fica te vou depositar i prodotti, milho, soja, formento, lagane anche veleni e insumi per le rosse. E anche loja de robe, scarpe, tênis de tutti i tipi. E recebe gran anche a lata RS 129 in casca. O ligue 33 40 11 77 o 9 99 82 46 68 là in Vanini.
0: JJF Agrícola de San Domingo. Ti che te occorre revisar la piantadeira o altre macchine? La desinsiladeira, se che occorre una revisione o una riforma, lavoriamo con pezzi della Imasa e lavoriamo con solda e torno e fabbrichiamo implementi agricola per facilitar la rossa. Come rasciaduri di legna, supporti per beghi e caretti per menar la plataforma e anche a radi per smisciare la cama di aviario, sempre innovando di a di. lavoremos com adaptação e fabriquemos adaptadores de concha frontal e fizemos orçamento de qualidade. JJF Agrícola, São Domingo do Sul, telefone, WhatsApp 54 996 63 56 49.
3: Metal Zausa, qua da Vica Navarro, pavilhoni metalliche, falso galponi stale e anche per le macchine, le con Metal Zausa 3351-1444, qua da Vica Navarro, per tutta la regione, con ingegnere responsabile, anche te puoi fare il tuo orsamento. Metal Zausa, qua da Vica Navarro, pavilhoni metalliche.
0: BV Agricola. E ha tante macchine per l'agricoltura, piantadere, adubadere, polverizzatori, grade, arade, perfuratori di solo, foragere, trattori seminovi, geratori trattorizzati, motosere, rossadere e macchine di tagliare grana. E per scaldare l'inverno, i gaffogoni campieri con sciappa di viero ceramica rivestiti di inox, della rua Borges de Medeiro, 225 in Casca. Telefono 3347 1440 BVA.

0: Ecco, para é.
1: Continua aqui conosco.
2: Olha o Tchodo qua. Olha o Tchodo qua, Malé.
1: Angela, bate lá.
3: Atento para
2: quê?
1: Que conosco.
2: Mês de agosto.
3: Listo.
2: Pelo que nem aquela Maria Mola foi então.
0: É, tiro foi o meu.
3: Diga, te mete para ver.
0: Continua aqui conosco.
2: Quando eu toco a chapada na soca, o martelo é indirizado.
1: Não,
2: qua...
1: amigo, faço um teste, porque tu cresces torto dessa.
0: Guarda qua. Ah, questo qua è il segreto del contricanabiose. Una volta funzionava, agora non sei se funziona.
1: Funziona, amigo, perché fa teste.
0: Bom, lo testo.
1: Pode garantir.
2: Non è capito canabiose, non
0: è. Vale se vai a declarare che lo vai a piantare. Allora, se c'è un canabiose che ogni volta per strada, perché una volta indietro, una volta per strada, in colonia, in maniera colonia interiore, né? E che è sempre ciò di scarsella. E che ha scoprito che. E incontrei a cane rabbioso perché una volta era cane rabbioso per tutti i vuoti era un pericolo e allora tocca avere un ciodo, te che è un ciodo se ti sei da rente una Maria Mola o una pianta piantalo rento della pianta della Maria Mola o te la taipa o te la taipa se che ne è una taipa perché una volta era tante taipe
2: e non capì taipa
0: e se che ne è neanche più che i due là. Cari, pensare a essere
2: con... Arruma un altro motivo.
0: Arruma un altro motivo, un altro punto. Dio santo. Guarda qua, tenere cadi qua.
2: Vai.
0: Oscar Rosa, buona notte, trio di italiani brutti. Incontami una panciana sol per ridere. Salute, grando. Anche per te, Oscar, dove Pinto Bandera, Struconazzo, Scarzon Veio.
2: No, a Pinta.
0: La Pinta, dove la Pinta? E da lei busato qua ero qua, da lei si cavolo. Ai tripa secca. Vai ser quando? Qual segunda-feira che você vai trazer o peixe? Quero saber. Se non me trazer, vou me informar aonde você mora para mim ir de noite roubar tudo os teus peixes. Te arrisca para ver como é que tu vai ficar a tua bunda lá. Te arrisca. Não, eu não vou trazer peixe, não. Eu não sou um feriante.
2: Nem a música das chupetas ali, não sou só uma programada, Ângela. As chupetas.
3: Chupeta das chocas.
2: Agora, nem vou mandar para Lórida.
0: Não tem essa para trazer peixe assim à vontade.
2: Se não, vai com a fionda.
0: É, vai com a fionda. Os caras que dita com cita, com a dopo sonei na música de Vardir Anzolin. Já tá na gute, Oscarzinho, velho.
2: Isso não perde a la tua pinta na rua, se me nea uma del chileno. Você passeta o centro della pinta.
0: Que centro? Pianga. Não te le arrivar lá.
2: Terra del Darcy Lusato.
0: Cluvilo era lo qui. Nessuno.
1: Aí, galera, a cobrar, como que lei a cobrar? Toca me atende, né?
2: Ah, se não toca pagar a conta.
0: Não é que ancora que liga a cobrar. Barbaridade, se finisse gli anni.
2: Ma. Tchau, mas que. Le vecchia quali de ligar a cobrar, né? Io, signor.
0: Non neanche più in mente, mio amico, mai liga a cobrar. Nunca liguei a cobrar.
2: Ma perché?
0: Una volta che ti avevi il fixo, liguei a cobrar lui.
2: Sicuro.
0: Perché bisogna cambiarti, no?
2: Sicuro, lo vero. Scomincia a ti stasera qui.
0: Scomincia là con il chiodo storto. Che
1: non lì, tu no. Catallo fuori qua.
0: Magari mi hai tirato un papello ancora, ma che disorganizzato che ti sei.
2: Ora vamo qua.
0: Vai.
2: Quel posto 35 di Milton Dall'Agnol, qua da Vica Navarro, con prodotti di qualità, sempre attendimento alla gente, anche adesso via la Zappe. Qui che occorre il petrolio là in colonia o qui che passa qua da regione, qui da città per me che lì fa una buona serie ben tendesti e là in colonia se occorre il diesel adesso che è ora di piantare perché del 99732 8742 che meno il petrolio la mette dentro del tank e da macchina anche il Banco Sicredi che è la nostra cooperativa di credito qua da Vicanabarra tanti anni perché e adesso è ora di fare allora i progetti per custeio e investimento della colonia. Ti rega avanti, mi siede fuori a fare le analisi e anche i progetti, no? Se no, arriva ora dopo i soldi scampa. Del 997 il telefono le 3355 9204, adesso che da dritto là dell'agenzia della matrice a Ibirayaras. E anche che ne è sempre l'aggiunto la forza qua del Leo sull'imprendimento del Leo Paludo, qua ben dell'alto da città. Nei lotti di diversi tamagni, anche prezzi conforme al tamagno del lotto, conforme alla posizione, E ti che te vuol fare una buona casa, una bella casa, allora ti rega avanti in te leo sull'imprendimento qua da Vicanabaro, tutta asfaltata, illuminata, tutto a posto come che comanda le leggi. E vien start un posto buon che allora te vivi pulito, te sta ben, e qualcosa li liga per leo se te ha voglia di ligare per lui, marcare una ora del 981 15 99 60.
0: Ecco, qua che abbiamo Gessinette, ti che te vuoi una internet di qualità, entra in contatto con la Gessinette che abbiamo la soluzione giusta per te. Consulta il nostro plano e vieni essere felice anche a te con la meglio internet più rapida della regione. Telefono 33 40 11 58, fisso o 981 48 10 10 tel. La WhatsApp Raffaele Garbin, la Devanini e anche Cademia Bolduri, Devanini, verta di lunedì al sabato delle 5:30 alle 10 la sera, della Rua Duque de Cascia, numero 351. Telefono 981 30 08 61 con Arizzo o 981 48 45 44 con la Tatiana. Ti che te vuoi far restare elegante con un preparo fisico buon per correre, se corre corre che Dio qualche dun o scappare di qualche dun, vai là a fare l'accademia la de Bolduri, la De Vanini e ti resti più forte, più bello, più disposto, così ta. Allora un strucco naso là Accademia Bolduri e GSI Net De Vanini.
1: Ecco, famo il patrocinio qua del nostro compagno là da farmacia Vita Farma. Você che soffre con dolore muscolare, pancada, torcicola o cansaço nas pernas, chegou a solução che muita gente já conhece e confia: pomada milagrosa. A pomada milagrosa ajuda a aliviar dores musculares, tensões e aqueles desconforto do dia a dia, trazendo sensação de alívio e bem-estar. Não fique sofrendo com dor. Peça agora mesmo a sua pomada milagrosa na farmácia Vita Farma. E adesso e ganca lá na farmácia popular com o programa de desconto de 30% de um par de medicamentos. Agora só passar lá e faz a carteirinha e dopo te recebe con 30% di sconto. Farmacia Vita Farma là de Vanini, in frente al posto da salute. Strucco naso là, Silvia, che lei

0: Sicuro, bellezza.
1: Santo Dio!
0: Angela, vai alla musica dopo torna per di fare un mensaio qua.
2: La sciopetta?
0: Può essere sciopetta allora.
1: La sciopetta è per chi?
0: Per quelli che vanno ladri i pezzi.
1: Quella, questo qua, per tripa scurita là.
3: Trava che ne mia quella di Oscar dopo.
0: Che ti manda quella del Ranzolin.
1: Vedete che da fuori qui del Ranzolin.
2: Deixa
1: eu achar
2: onde que tá. Ah, ma logo eu acho.
1: Dopo uno pescato vuol dire Zulin, la schioppetta per
2: Darsley.
1: Di lei è usato.